0: Scusi, il suo è la macchina per tirare fuori il contrafile e fare accesi la capota. La macchina per avere lo svoltolo con le gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!